0: E siamo pronti, cari bambini, a sentire le vostre risposte. Qual è il deserto più grande del mondo? Andiamo.
1: Ciao Radio Subasio, mi chiamo Edoardo.
0: Ciao Edoardo.
1: Sono da Pistoia e ho 10 anni. Il deserto più grande del mondo è l'Antartide.
0: Bravo.
1: Curiosità, ma lo sapete che
0: sì?
1: Tanti anni fa è arrivato a meno 89?
0: È vero.
1: Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Edoardo, è vero, le temperature possono scendere sotto i meno 80 gradi nell'altopiano antartico, rendendolo uno dei luoghi più freddi e inospitali del mondo. Brrr.
2: Ciao Radio Subasio, io sono Sara. E io sono Alice.
0: E Alice.
2: E il deserto più grande è l'Antartide. Ciao.
0: Bravissime.
2: Radio Subasio.
0: Alice, fantastica, sei tu che hai cantato.
3: Ciao Radio Subasio, sono Aurora, 8 anni da Capaci.
0: Ciao.
3: Il deserto più grande del mondo è il deserto antartico.
0: Brava Aurora.
3: Ciao Gianluca, Radio Subasio.
0: Allora, sebbene gelato, infatti l'Antartide è considerato un deserto per le scarse precipitazioni, con una superficie di oltre 14
2: Ciao,
0: milioni
2: Radio
0: di chilometri
2: Subasio,
0: quadrati.
2: Sono Amelia da Frascati.
0: Amelia.
2: La risposta è...
0: Sì?
2: Il deserto dell'Antartide. Ciao.
0: Ciao.
2: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ma che carina. Allora, l'Antartide ospita forme di vita, anche se insomma le temperature sono bassissime, è un deserto. Sono adattate a condizioni estreme. La vita è abbondante negli oceani. Pensiamo ai pesci, alle foche, ai pinguini e anche lungo le coste, per esempio. Mentre nell'entroterra è limitata a microorganismi, batteri e invertebrati che vivono nel permafrost. Insomma, un luogo sicuramente inospitale, ma non per tutti, perché ci sono delle forme di vita. Noi pensiamo solo ai simpaticissimi e bellissimi pinguini che si sono adattate anche a quei climi e a quei luoghi. Bambini, ci sentiamo domattina!

0: Hey.
1: Hey.
0: Hai.
1: Say hi.
2: 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini.
3: Yes, kajar geser.
2: Deparasian say hi di 0818 22 1039.

0: Radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
1: Udah jam 7 pagi. Waktu Hits Unicom Radio. We don't stop the music. Dari jalan di